Ata lo fa le tato o tino u ile nefo yaso ile lo fa le tua. Ya mai tato por kalame masani ole avre tole ola malo le soifu wa minuia. Ole tu se fa te oto lo mta upes fulu lua. Ole fai upes fulu lima olo ia ile fa upunga fa pea. Ole ala ole vale ua tonu lea ilona manatu. A ole ua fa alongo ile pule po le fa utuanga e poto o ia. Ole upumo ole asole nei. Talia Fautuanga. It just by ear, ya all of us a two sale, two spa ear for Taulia. Ea Tangata to Lua, or the Tassitangata for Ingoa, or the Valley, or the Mafuanga, or now or Tangata Fulia, Natale Fiatalia in any Fautuanga, Ua Portoa, or ya mea Uma Manatu Yai, Eunoa, Malesa Ili, Ese Fautuanga, my say Tassi, or the Tassitangata for Ingoa, or the Tangata Port. Mai a ole ua faa longo ile pule po ole fautuanga fe mai e poto o ia fai ngola le tangata e faa longo ile fautuanga ma mana ia le fautuanga ole tangata poto le na e ta ua tele la mene yo fautuanga tele ia fai tau le tuspa ia e fat tau ile ta ua ole moombia ile tangata o fautuanga. So se taitai longa fo ile lalolangi ya kai peol taitai ile ye nei longo longo ile nei taimi o taitai fo ile America kamo Trump ai va ile le ile tama lona e ya ya na meta o fau tua mawalunga Trump e fo malo nei ngo peta ngo sa ile na sa waila ele ai se fai unga e faia ele peristene leo Amerika e au noa malona mua isa ili iana faufautua. Ia lela e mafuai ona eva aia I fai unga fai. E lena o Trump o faia o faa I unga na te maua mai I meo fautuanga a tangata ia e matua faalango lango ia I oia. E te ilo fai lao le fai valanga Yesu e fai. E fai tau fai tu spai ele fai ringa fau. O le tatou fautua o lo ilangi o Yesu. Ola na faivale na olo faifei mai, olo o nofo ile nofoali, ile I tuta matau olo na tama, na te faia le faiva, ole fautua mo I tato, unga e kausese, ma e faiva.

Pato matua ia mo si sua toi fafa wina e le AI. Ma le pese a sou sou le vasa. Sou lunga toi le porcalamenda al think a bit more ma u. Il le dinga inga o le asu ino toi fitu ma la familiu te ona ta lea o lentu lai faa.

Angalan Fiafi, ya mali. Special na fa mai sa faila umit. Ya ka ilu ya ki oe po koe fainya umiki lingi vai kaimi. Ya au te loa to te lele au fai miki le fa fonga mai. Ile nei fui vanga la Fiafi na ua. Lewis Football Fabi rute na ta leo leitu la evalu. Fa talo fatu ya tusa. Lau sa luapua fui mono ma lor sui fumruia. Fo tafusi malevanga. Lo fatu fa tele fa tasimai le nei fui vanga.

Nico Ufauko Leo Malole se fumaria Fav tele fatasi maile nevanga la fiafi Ya male tau tua al radio Samoa se furlima iva tolu amo Fatalo fa dai te mama dai tina ma tu tu alo ma u mali tanto por kalame ma lo le sei fu mria ya mai sei la tu fe ngai mga ruenga o le nei fu vanga le fia fia lo va tele mo tu mo tu manusi fa wa we pe fa mga ruenga pe una masalia

Oi, watasi. Michael apa talofa fa telefa tasi mai. Ya alofa tu malo fo ile anga lulu ife amnga luenga ya ole nei fo iva yaso male tau tua ale Radio Samoa se furulima iva tonu amo lewa se furuvaru minute ya uate ai malaitu la eiva ya tue paufo inao na minute tutue mole tato porkame ya ona tato fanga solo fo ile nei malo longa pei ona yeile nei ya fia.

fia ole vi ingole tua langina la fai pesere ka ni sia fa por patonga ki rishano sa mo a fi anga wa baul motele sala fai to tua rwida sa mo ta tonu le julai ono